0: Io nella vita cosa mi piace di più?
1: Amor 92.5, solo música romántica. Un cigarro y un